Balia, we fina kale kadiregi, ble fariva, ifarima, brum varibenu, ansesu Christ, de kaye misadre kwa ma, te kabile tano, katne dobaredre, si.